con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi tristi.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che sono grosse e sono tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

Warden Lure, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, Pod of Kuntrula.